0: Io nella vita sono mi piace di più.
1: La Nueva Amor 103.1. Solo música romántica.